l'avviso tosto, portiamo i nostri amici, cambi alloggiati furo nella cascina. È il segnale convenuto, ma se mudisse alcun, e ben che importa, io non posso dormire, e dunque...